0: sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno e buona domenica da Gianluca Miranda. Questa notte un algerino di 53 anni è stato colpito alla spalla destra con un'arma da taglio. Sarebbe accaduto in via Conforti, a pochi passi da piazza Garibaldi. La vittima è stata portata in ambulanza all'ospedale Pellegrini, non in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 53enne sarebbe stato ferito durante una rapina dopo essersi rifiutato di consegnare il borsello poi portato via. I malviventi, un gruppo di giovani, sarebbero poi fuggiti. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i responsabili. Ancora la cronaca: i carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato un ventenne già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di 17 dosi di hashish e 13 dosi di cocaina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La droga, oltre ad essere stata nascosta in casa, è stata trovata all'interno di un altarino religioso. L'uomo dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio, arrestato e ora ai domiciliari in attesa di giudizio. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne irregolare sul territorio nazionale con precedenti di polizia anche specifici per rapina aggravata. In particolare, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio nel transitare in via Alessandro Poerio, sono stati avvicinati da una coppia che, indicando un soggetto in fuga, ha raccontato che quest'ultimo poco prima aveva spruzzato uno spray urticante contro di loro e, dopo averli aggrediti, si era impossessato della collana d'oro dell'uomo e del cellulare della donna. I poliziotti, prontamente intervenuti anche grazie all'ausilio degli agenti del commissariato Vicaria Mercato, hanno raggiunto il prevenuto in via Sant'Antonio Abate e lo hanno bloccato. Per tali motivi l'indagato è stato tratto in arresto dal personale operante. La chiusura con lo sport: il calcio. Sarà settimana decisiva per Massimiliano Allegri al Napoli. Il tecnico livornese è pronto a liberarsi dal Milan tra lunedì e martedì. Subito dopo sarà ufficializzato dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis con il consueto tweet su X. Tutti gli approfondimenti dalle ore 10 nel corso di Sunday Sport con Lucio Pengo, e l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che è arrivato in una piazza esigente, ma sì, d'accordo come tutte, però sei a Napoli. Sì. E sei stato già baciato dalla fortuna, adesso devi dimostrare di valere in Napoli. Senti. E lui ha qualità importanti che lo avevano posto all'attenzione di molti. Voglio ricordarvi che un anno fa c'era la coda, questo ragazzo, e credo che è arrivato a Napoli soprattutto per i grandi rapporti di De Laurentiis con la famiglia Pozzo.
1: Eh sì, senti Gigi, l'ultima volevo fartela sui mondiali. Spesso diciamo i mondiali erano forieri di piccole scoperte, i club guardavano il mondiale e magari andavano a prendere giocatori non conosciuti al grande pubblico, ma che poi si sapevano.
0: Questa doveva essere, diciamo, maggiorata questa tua sensazione, visto che sono diventate tante le squadre che partecipano ai mondiali, ma di là poi.
1: C'è qualcuno che ti ha colpito? C'è qualche giocatore che ti ha colpito, non tra quelli super big?
0: No, no, è chiaro che comunque per vedere la prima partita i tre gol di Messi fanno piacere, fanno sensazione, che è chiaro, però devi anche considerare l'avversario che aveva di fronte. E adesso, diciamo, mondiale credo che va considerato dalla fase successiva, al di là della grande sorpresa dell'eliminazione della Turchia, che io personalmente ero convinto fosse una squadra per la qualità di alcuni componenti della sua rosa, per come era arrivata, si era qualificata ai mondiali, ero convinto che sarebbe stata potevamo considerarla tra le sorprese del mondiale, e lo è stata, perché l'eliminazione è veramente una sorpresa maggiore rispetto a quello che poteva essere con la continuazione del cammino.
1: È così, è così. Grazie Gigi, un abbraccio, ancora auguri.
0: Grazie a voi, grazie. E buon San Luigi a tutti coloro i quali festeggiano oggi.
1: Grazie, ciao. Grazie. Grazie a Gigi Pavarese, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi. Gianpaolo Saurini, ciao mister, come stai?
2: Bene, abbastanza bene. Un saluto a tutti.
1: Prima parlavamo dei mondiali con Gigi Pavarese, se c'era qualche giovane che si era messo particolarmente in evidenza, però per quello che ci riguarda, poi spesso con te abbiamo anche affrontato questo discorso dei giovani che purtroppo in Italia trovano pochissimo spazio. Domani ci saranno le elezioni federali, probabilmente vincerà Malagò. Secondo te potrebbe cambiare qualcosa a livello di politiche giovanili?
2: Ma io sinceramente me lo auguro. Io mi auguro che chi si insiederà in Serie A potrà comunque fare delle riforme per poter cercare di poter cambiare qualcosa nell'ambito anche dei settori giovanili.
1: Chissà se magari Malagò o Abete guarderanno al grande movimento, però bisogna anche, come dire, delegare, affidarsi a chi ha delle idee per poterli rilanciare. Poi da un altro punto di vista vediamo Palestra, grande stagione al Cagliari, per carità, però era un giocatore di proprietà dell'Atalanta. Noi spesso abbiamo in passato, soprattutto più che adesso, perché l'Atalanta ha cambiato un po' filosofia, elogiato alcuni settori giovanili che erano capaci di produrre grandi giocatori, però Palestra è dovuto andare in prestito al Cagliari, non ha mai giocato tra virgolette con l'Atalanta, e adesso viene venduto a 50 milioni di euro. Di Vale, secondo te?
2: Sì, ma queste sono comunque situazioni che possono anche starci, nel senso che l'Atalanta comunque è un settore giovanile che ha tirato fuori moltissimi talenti, e su questo giocatore magari, che ne so, nel ruolo che aveva erano coperti, e quindi se restava dentro casa non veniva valorizzato perché non giocava, e l'hanno mandato a giocare fuori. Adesso comunque è comunque sempre di proprietà dell'Atalanta e fanno una plusvalenza comunque notevolissima. Il discorso non è la prima squadra, il discorso è sotto, è questo che bisogna capire, perché poi se uno si consacra a Cagliari come ha fatto Palestra e come sta facendo Gaetano, è comunque un giocatore che rientra nel Movimento Italia. Mo adesso che giochi nel Napoli, che giochi nel Cagliari, che giochi nell'Empoli, cambia poco. Il discorso è che riesce a tirar fuori questi giocatori e li metti in ottica nazionale, in ottica grande calcio. Questo è il discorso di base. È naturale.

0: Vale che per fare questo devi sottolavorare in una determinata maniera.
1: Che poi allora a questo punto mi viene in mente il discorso Vergara. Vergara ha giocato benissimo il mese di gennaio, quando il Napoli aveva tantissimi infortuni, e anche lo stesso Antonio Conte in una conferenza stampa lo disse: ma se non si facevano male Lobotka, Gilmour, Anguissa, fece una lista di tutti quei giocatori che in quel periodo erano rotti, Vergara non avrebbe giocato. Però Vergara, che non è neanche più giovanissimo, sfruttò bene quell'occasione, e mi viene in mente che a questo punto, che ai giovani almeno un'occasione bisogna dargliela, poi spetterà anche a loro mettersi in evidenza.
0: Ma assolutamente sì, questo però è il discorso identico a Palestra e a Gaetano, cioè nel senso che se tu devi rimanere a Napoli in una squadra infarcita di nazionali, di campioni, di gente di un certo livello, e per giocare devi aspettare il miracolo perché si devono formare 6, 7, 10, 12 giocatori, a questo punto io credo che per il bene del ragazzo, per la crescita del ragazzo, forse è meglio andare a giocare in un'altra squadra che non ha la caratura magari del Napoli, però che ti fa mettere in evidenza le tue immense qualità. E questo potrebbe essere un discorso anche futuristico, nel senso che i giocatori come Vergara hanno bisogno comunque di esprimersi e di maturare. Se non succedeva quello che è successo, Vergara probabilmente quest'anno avrebbe perso un anno.
1: Chi consiglieresti di rimanere a Napoli e andare via?
0: Ma Vergara adesso in questo momento si è abbastanza consacrato, quindi è comunque un giocatore che se rimane a Napoli verrà preso da Allegri in considerazione per giocarsi la maglia da titolare. È evidente che poi dopo bisogna anche vedere il Napoli che intenzioni ha, perché se ti arriva come leggiamo, una squadra che ti offre 25-30 milioni, è anche difficile poter dire di no a una cifra del genere, che magari ti consentirebbe di inserire un altro tassello in una situazione, in un posto magari dove tu hai più bisogno. Bisogna vedere un po' le strategie della società, però Vergara comunque ormai è diventato un pezzo molto ambito del mercato italiano.
1: Un abbraccio forte, Giampaolo, grazie sempre mister.
0: Grazie.
1: Buona domenica.
0: Grazie a voi, buona domenica.
1: Grazie a Giampaolo Saurini. Vi ricordo nella rush finale di Sunday Sport, dedicato anche a voi amici che ci state guardando o ascoltando, 081 546 6873 se volete parlare in diretta a Kiss Kiss Napoli. Ci fermiamo, il tempo di un disco e poi torniamo.
2: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco. Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Eccoci qua, 081 546 6873 se volete parlare in diretta qui a Kiss Kiss Napoli. Però a questo punto su Vergara coinvolgo anche il nostro Gianluca Miranda in redazione. Gianluca, è una questione abbastanza anche filosofica. Provare a valorizzare quello che riesci a produrre col tuo settore giovanile, però sapendo anche che in una piazza come Napoli, che è abituata ai grandi obiettivi, è una realtà consolidata del calcio mondiale, non puoi, come dire, permetterti di aspettare i giovani. E in questa situazione si va a inserire il campionato di Antonio Vergara, che l'anno scorso ha saputo sfruttare le proprie chance. Purtroppo per lui questa fascite plantare lo ha bloccato proprio sul più bello, e chissà se il Napoli deve puntare su Vergara oppure provare ad accettare qualche offerta, visto che il Como di Fabregas sappiamo è molto molto intrigato da Vergara, e sappiamo anche che probabilmente non riuscirà a trattenere un talento pazzesco come Nico Paz.
7: Ma guarda, ti dico, Lucio, secondo me innanzitutto buona domenica a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a te, buongiorno anche a Nellino Iorio in regia, che ha curato la parte tecnica. Per quanto riguarda il discorso Vergara, noi anche con Diego, Lucio, durante la settimana lo abbiamo approfondito più e più volte. Secondo me Vergara è un gioiello del Napoli, un gioiello da tutelare, prima di tutto per un discorso di crescita, e lui è nel pieno della crescita, è un calciatore che può crescere veramente tanto ancora, potenzialmente il suo il valore di mercato può aumentare tanto. Sappiamo quelli che sono i valori di mercato oggi, che sono un pochino, come dire, sopravvalutati, no? Rispetto a quello che è la reale corrente del mercato che dovrebbe essere. Però, perché facciamo sempre il paragone con un altro giovane che è Palestra, che ha fatto benissimo, sicuramente ha avuto più minutaggio di Vergara con la maglia del Cagliari. Però insomma, io secondo me, se Palestra vale 50 milioni, Vergara ne vale almeno 40. Io credo che Vergara l'anno prossimo, per come la penso io, ne può valere anche 60. È un calciatore che è nel pieno della crescita personale. Allegri è un allenatore che ha dimostrato di saper valorizzare i giovani, secondo me, nel corso della sua carriera. L'abbiamo visto con Bartesaghi, l'abbiamo visto con tantissimi calciatori, anche alla Juventus nella sua precedente esperienza per tanti anni sulla panchina della Juventus. Sa unire l'utile al dilettevole, sa avere un mix di calciatori giovani ma esperti, perché vediamo al Milan si era fatto prendere Modric, poi alla fine si era fatto prendere anche Stupinian e ha scelto di schierare Bartesaghi. Insomma, lui riesce secondo me a far coincidere tante cose. Per quanto riguarda il discorso Vergara, Vergara è un calciatore che deve essere tutelato, deve essere messo sotto una campana di vetro. Ha avuto un infortunio, per quelle che sono le notizie in nostro possesso, anche un pochino per colpa di chi l'ha seguito, in minima parte, perché poi soltanto chi non fa non sbaglia, noi lo diciamo sempre, gli errori ci possono stare. Evidentemente nel Napoli, dal punto di vista medico e della preparazione, in questa stagione ci sono stati tanti errori, perché se due indizi, come si dice sempre, fanno una prova, il Napoli ne ha più di 15, anzi quasi 20 di indizi che evidentemente fanno una prova che qualcosa è stato sbagliato. Vergara fa parte di qualche errorino che è stato commesso nella passata stagione. Secondo me, ripeto, va tutelato, va messo in una campana di vetro e va protetto, perché è un talento del Napoli, non solo diciamo in porta dal punto di vista numerico e per quanto riguarda il numero dei giovani che devono essere obbligatoriamente presenti in rosa per le regole che ci sono in Serie A, giuste, che ci sono in Serie A. E quindi io credo che Vergara debba essere un punto di partenza del Napoli nella prossima stagione,
1: però Gianluca,
7: può rappresentare secondo me una figura emblematica del Napoli di Massimiliano Allegri.
1: Però Gianluca, immaginiamoci un Napoli che possa giocare col 4-3-3 o anche con il 3-4-2-1,
7: sì.
1: E lo slot di Antonio Vergara è quello di giocare in alto a destra, in avanti,
7: sì.
1: Ora in quello slot il Napoli ha in teoria Politano, Neres, Vergara, ha potenzialmente anche De Bruyne, ha Neres e potrebbe arrivare anche Zeballos, visto che la trattativa è molto avanzata.
7: Sì.
1: E bisognerà fare delle scelte, magari anche dettate dal mercato. Io per questo dico, che cosa bisogna fare se dovesse arrivare un'offerta di 25 milioni, non 40, per Vergara. Ci devi pensare, e probabilmente devi venderlo, nonostante il fatto che io sia un innamorato di Vergara. Poi, per carità, se dovesse arrivare un'offerta per Neres, valuti Neres, se dovesse arrivare un'offerta per, dico, Politano, valuti Politano, perché in quella zona c'è un grande affollamento.
7: Hai ragione, io però ti dico che nella scala delle, come dire, delle priorità, per quanto mi riguarda, se fossi io, per fortuna non lo sono, ma se fossi io il direttore sportivo del Napoli, metterei in cima Antonio Vergara e sacrificherei molto di più uno come Politano, uno come Neres, ma non perché perché magari oggi sono più avanti, no? Nel tasso tecnico, eccetera, nei valori in campo, nei res, Politano, eccetera. Però io credo che potenzialmente, se è un Napoli a maggior ragione che si deve svecchiare, che deve diminuire il monte ingaggi e tutto, precedenza assoluta, per quanto mi riguarda, ad Antonio Vergara, che secondo me, ripeto, rappresenta il presente e il futuro del Napoli. Ma questa è semplicemente una mia idea. Poi certo, le valutazioni si devono fare, si faranno, e perché no, potrebbe, diciamo, andare in fumo anche qualche pezzo da 90 per esigenze del mercato e per cercare di ristabilire quello che è stato, diciamo, il modus operandi del Napoli passato, che ha portato poi il Napoli a vincere due scudetti.
1: Nel frattempo, notizia dell'ultima ora, la Sampdoria pensa a Bernardo Corradi come allenatore. Quindi, essendo un ex collaboratore di Max Allegri, e si diceva, insomma, che potesse venire qui a Napoli a dargli una mano nello staff tecnico, vedremo anche questo tipo di situazione, se Corradi preferirà venire a Napoli con Max oppure giocarsi la panchina da primo allenatore alla Sampdoria, società super prestigiosa. Detto questo, io ringrazio Gianluca Miranda, che ritroverete tra qualche istante alla lettura dell'ultimo giornale radio, e poi ringrazio e saluto anche Nello Iorio, che si è diviso tra regia audio e regia video. Vi auguro una splendida domenica, ciao a tutti!

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno e buona domenica da Gianluca Miranda. Questa notte un algerino di 53 anni è stato colpito alla spalla destra con un'arma da taglio. Sarebbe accaduto in via Conforti, a pochi passi da piazza Garibaldi. La vittima è stata portata in ambulanza all'ospedale Pellegrini, non in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 53enne sarebbe stato ferito durante una rapina dopo essersi rifiutato di consegnare il borsello, poi portato via. I malviventi, un gruppo di giovani, sarebbero poi fuggiti. Indagini sono in corso. Ancora la cronaca: i carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato un 20enne già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di 17 dosi di hashish, 13 di cocaina, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La droga, oltre ad essere stata nascosta in casa, è stata trovata all'interno di un altarino religioso. L'uomo dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio, arrestato e ora è domiciliare in attesa di giudizio. Hanno 18 e 19 anni due giovani finiti con lo scooter contro i cassonetti dell'immondizia in piazza Sant'Antonio a Sant'Antimo e sono stati denunciati dai carabinieri di Grumonevano per resistenza pubblico ufficiale. E notte una pattuglia impone l'alt al veicolo guidato dal 18enne. Piuttosto che rallentare, fermarsi e consegnare i documenti, il giovane accelera e fugge. Non percorre molta strada e i carabinieri non faticano molto ad inseguirlo. Medicati sul posto dal personale del 118, i due sono stati denunciati e lo scooter finito contro alcuni cassonetti è stato sequestrato. La chiusura con lo sport: il calcio, sarà la settimana decisiva per Massimiliano Allegri al Napoli. Il tecnico livornese è pronto a liberarsi dal Milan tra lunedì e martedì. Subito dopo sarà ufficializzato dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e buona domenica.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

0: freschi a prezzi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
2: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 €. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €.
3: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
3: Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 €. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.it.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: la tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
3: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss

0: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: prodotti freschi a prezzi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
2: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 €. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €.
3: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
3: Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 €, fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital.

0: Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
1: La risposta è sempre Daily.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
4: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco. Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
3: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
3: Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sulla strada con te. E il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti. E ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: stando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
4: Fino al 29 giugno, con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
5: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
5: Déco, la tua scelta quotidiana.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ragazzi, bentornati a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami con Oscar y Gino.
0: Da questa bellissima città, sempre piena di sole, piena di fiesta, piena di musica.
1: Bueno, sì,
0: ora, poi siamo arrivati quasi all'estate, no? Siamo quasi
1: bueno,
0: alla
1: notte, bueno, no? Tu sai che

0: da queste parti, veniteci a trovare. Siamo nel casotto Momento Latino in diretta per raccontarvi chiaramente la top 20.
1: Sì, después que terminamos el programa, los ofrecemos un pequeño aperitivo
0: ai bar che chiaramente sono alle nostre spalle. Ragazzi, partiamo con questa grande classifica, ma partiamo con la nostra top 20.
1: Con Manuel.

0: tropical.
1: Chiaramente una classifica mucho tropical, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropical, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
0: Sì, dipende dello periodo come funziona la musica, Gino, nosotros se lo tenemos que dar al público que nos escucha lo mejor.
1: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai Bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette Momento Latino in filo di fusione nel bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
0: Sì, mi paesana Sandra, un saluto molto speciale.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
0: con Más Bella.

0: medianoche hasta la 1 y en Miami en Latinoamérica desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Chiaramente ascoltate Momento Latino, no? Siete in auto, state tornando da una bellissima cena, avete la vostra mujer, no? A fianco a voi, e che cosa fate? Ascoltate Momento Latino in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19.
0: La otra vez me llamó un collega de radio, sabe, Gianluca Mancheri, me dijo: Oscar, el Gino, salúdame a Gino, qué bello el programa, se me escuchó.
1: Salutiamo Gianluca, que insomma ha sempre ascoltato musica latina.
0: No, a él le gusta bailar mucho.
1: Ti invitiamo a ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, cubani, venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan, che settimana scorsa ha compiuto gli anni.
0: Ah sì, felicidade al loco.
1: Andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 18.
0: Y nos vamos con el colombianísimo

0: personaggi dell'anno, ma sicuramente ha aperto il Super Bowl, una delle cose, una delle manifestazioni più importanti qui negli Stati Uniti. Ma che cosa ha vinto Oscar, che ci tiene molto a...
1: Grammy Awards.
0: È uno dei Grammy molto, uno dei premi molto importanti, chiaramente, che ha vinto un latino, no?
1: Un latino per prima vez.
0: E per la prima volta, chiaramente Bad Bunny sta avendo dei numeri altissimi, diventa sicuramente il personaggio della musica trap indiscusso, ma negli ultimi tempi il suo album abbiamo trovato anche qualche salsa.
1: Sì, salsa.
0: Lo aspettiamo che faccia
1: musica,
0: qualche baciata.
1: Musica particolare, come se decimo nosotros, sta rompiendo todo.
0: Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 16.
1: Y nos vamos con Jay Alex con esa rica bachata, Lo tenías callao.

0: ragazzi, questo è Momento Latino Hits, chiaramente Momento Latino Hits è il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, no? Giusti, chiari, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: È il direttore della Planet, mio hermano.
0: Salutiamo Miguel che

0: Maluma, no? Uno dei personaggi che ha avuto successo con Feliz Los Cuatro. Ti ricordi della canzone?
1: Sì, con questa ricca salsa.
0: Adesso è tornato ancora una volta un altro personaggio, uno dei personaggi importantissimi della musica urbana, e torna con questa salsa.

0: presto tipo son.
1: Ma veramente lui si riporta, tutte le sue canzoni precedenti sono tutti son. Son molto moderni, chiaramente molto commerciali e diventano ballabili un po' per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, sì, e in toda la disco se baila su canzone.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel gasotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state facendo aperitivo su Ocean Drive, veniteci a trovare, siamo qui, Oscar, vi aspettiamo. Oscar è arrivato questa mattina in radio con la sua solita camicetta fiorata e i suoi pantaloncini corti, molto,
0: claro,
1: molto latino. E
0: poi non vamo per la playa.
1: Molto latino. Ti aspettiamo con un pappagallo sulle spalle la prossima puntata, giusto per rimanere in tema con la musica latina. Claro.
0: Come sempre, latinissimo.
1: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 13.
0: Y nos vamos con Manuel Turizo, por un pendejo no se llora.

0: tienes que llorar por una cualquiera.
1: Ma chiaramente non si piange, no, per una persona che non vale la pena.
0: Ah, sì, sì, sì, questa canzone.
1: Quante persone? La mia domanda è questa: quante persone hanno pianto per te, Oscar?
0: Ah, non sei, non
1: no, sei. No, no, poche.
0: No te lo vienen a decir, si lloraron por mí.
1: No, mi chiamavano in radio, vogliamo che Oscar cambi idea, vogliamo tornare.
0: Ah, te chiamavano a te, a me no.
1: Tu sei amico di Oscar, parlaci tu.
0: Ah, bueno, tu come sempre, no?
1: Ma andiamo avanti con la vostra, ma andiamo avanti con questa grande classifica tropicale, chiaramente momento latino, il sabato e la domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli con Gina e Oscar, chiaramente da Miami Beach. Numero 12.
0: Vamos con Randy Malcolm y Diana Fuentes con Kimi.

0: Fighe.
1: Mamma mia, che ricordi con questa canzone, veramente siamo tornati molto molto indietro nel tempo per ascoltare, per riascoltare questa canzone di Wild West Guerra, che è stata la Billy Rubina, una delle canzoni mie preferite.
2: 1990, se non mi equivoco, 91-92.
1: Veramente sono stati i primi anni della musica latina, chiaramente anche in Italia, e Wild West Guerra è stato un grandissimo condottiero, lo è ancora, chiaramente direttamente dalla Repubblica Dominicana. È altissimo, eh?
2: Sì, sì, tu, bueno, tu sabes che in Italia quando si empezò a bailar la musica latina si bailava molto il merengue.
1: Molto, molto il merengue. L'abbiamo visto da vicino, Luis Guerra, come dicevo prima, è molto alto, è quasi, cioè, sarà 2 metri.
2: 2 metri.
1: 2 metri, eh? Sarà 2 metri, Luis Guerra.
2: Sì, sì, sì. Está en tour en Europa, ¿sabes? También
1: prossimamente,
2: julio-agosto. Yo creo que lo voy a ver a Barcelona, me han invitado.
1: Molto bello, Wild West Guerra, veramente molto, molto chic per gli amanti della musica latina di un certo livello.
2: Si no me equivoco, está, no está en Barcelona, está en Tarragona, cerca de Barcelona. Me han invitado.
1: Baci.
2: Claro, claro, me invitó una amiga.
1: Come siempre. Andiamo avanti con Momento Latino, numero 10, Bad Bunny.
2: Con Nueva York.

0: Vegas, che lì uno qui a
1: Miami. Dante Sbarga, come si chiamava l'orchestra?
0: Cat Band. Ma Dante è stato un grandissimo, eccellente trombettista con Sonora Caruselles, ha fatto tantissime cose importanti e ne ha approfittato, poi è un grandissimo amico Dante.

0: saludarla, Eva.
1: Sí, saludo. Un abrazo. Yo me acuerdo que ella vino cuando yo, en mis inicios de disc jockey, en el 90, con el 89, estaba el Tropicana de Cuba. También trabajaba Vidalina, estaba en ese Tropicana de Cuba, estaba Lorenzo. Lorenzo e stava Alberto Valdés.
0: Tanti artisti importanti che poi si sono trasferiti in Italia. Ma ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, tutti i cubani, tutti i portoricani, dominicani, venezuelani, tutto il mondo, no? Che ascolta Momento Latino.
1: Sì, alla gente bella di Latinoamérica. E nos vamos con la posizione numero 7 con Barcelona. Una

0: caldo. Abbiamo l'aria condizionata, chiaramente siamo freschi, claro, ventilati, però tra poco davanti a noi abbiamo questa bellissima spiaggia piena di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, questo mare azzurro che chiaramente ci porta un po' a fare un piccolo tuffo lì.
1: Dove è la playa?

0: prepari e poi andrà a fare. Io veramente, ragazzi, farò un piccolo tuffo qui in questo oceano atlantico, che oggi c'è un mare bellissimo.
1: Sì, sì, calmo, calmo.
0: Calmo, senza squali. Hai visto gli squali?
1: Sì, oggi no hai.
0: Senza squali, oggi no hai. Ma andiamo avanti con la classifica latina, siamo arrivati alla numero 5.
1: Vamos con Tequín della musica urbana Daddy Yankee junto all'argentino Bizarrap con musica sección